0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Ricordo quelle sere sognate.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.
1: Hit the beat and take it to the first note.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea ad honorem. A te, che sei la più forte.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

stai ascoltando Radio Selen.

parlare con te. Non so nemmeno per dirti cosa. Delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 2 agosto 2026 è il giorno numero 214 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:05 e tramonta alle 20:27. I santi del giorno sono Santo Stefano I e Sant'Eusebio di Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 agosto del 1934 Adolf Hitler accentra nelle sue mani tutti i poteri dello Stato. Si autoproclama quindi Führer, ossia capo carismatico della Germania nazista. E alle 10:25 del 2 agosto 1980 una bomba esplode nella stazione di Bologna, uccidendo 85 persone e ferendone 218. La strage gettò nella costernazione tutto il paese, aggiungendosi al lungo elenco di episodi analoghi contrassegnato come strategia della tensione. Nel 1990 100.000 uomini e 300 carri armati iracheni invadono il Kuwait su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein. Prende così il via la prima guerra del Golfo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 agosto del 1998 Marco Pantani, grande e sfortunato campione italiano, dopo il Giro d'Italia vince anche la 85esima edizione del Tour de France. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 agosto del 1971 Lucio Battisti è ai vertici delle classifiche con Pensieri e parole. Nel 1975 Claudia Mori è prima in classifica con Buonasera dottore. E nel 2013 Jovanotti è tra gli artisti più presenti in radio con Estate. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Corrado Mantoni, nato a Roma il 2 agosto 1924 e qui scomparso l'8 giugno 1999. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori. Compie oggi 53 anni Bugo, tra i veterani del cantautorato indie. 48 candeline sulla torta di Maccio Capatonda, comico, attore, sceneggiatore e regista italiano. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: il vaso vale per ciò che può contenere.
0: Stai ascoltando

0: vecchio, su. Rimangono laloni pure.
1: Stai ascoltando Radio Serene. Stai ascoltando Radio Serene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, dietro la vostra apparente tranquillità si nasconde un mondo di riflessioni intense che a volte rischia di sfociare in una vera e propria tempesta emotiva. Fortunatamente i ritmi quotidiani stanno

0: decelerando e potrete prendervi più cura anche delle vostre emozioni. Toro, a livello amoroso c'è voglia di vivere al massimo una storia. Molti però dovranno evitare di pensare ai rapporti del passato. Nel lavoro non dovrete recriminare nulla di ciò che avete fatto. Gemelli, state vivendo un periodo di grande creatività, ideale per esplorare nuovi hobby o progetti personali. In amore la comunicazione sarà la chiave, esprimete liberamente i vostri sentimenti e scoprirete nuove dimensioni della vostra relazione. Cancro, in amore nelle coppie di lunga data ci sarà la possibilità di recuperare dopo un momento decisamente di calo. A livello lavorativo i progetti che arriveranno ora saranno importanti e porteranno novità da qui ai prossimi mesi. Leone, la giornata vi sorprenderà con momenti di grande energia e dinamicità. In ambito lavorativo avrete l'opportunità di far valere le vostre idee in una riunione importante o in un nuovo progetto che sta per partire. Vergine, per i sentimenti ora sono in arrivo delle belle notizie. Sfruttate al meglio questo periodo. Nel lavoro potrete riprendere alcune questioni rimaste in sospeso. Bilancia, le stelle accentuano la vostra stabilità emotiva e aumentano la vostra capacità di fare fronte agli impegni professionali con rinnovato vigore. Amore e amicizie vi circondano di calore, rendendo ogni momento del giorno speciale. Scorpione, a livello amoroso le storie ora sono premiate. In particolare in questa fase otterrete qualcosa in più nella vita di coppia. Nel lavoro avrete nuove occasioni da sfruttare per ottenere di più. Sagittario, la vostra intraprendenza sarà premiata sia in amore che nel lavoro. Avrete di fronte a voi opportunità d'oro per mostrare la vostra capacità e per fare importanti passi in avanti nella vostra carriera. In amore, passione alle stelle. Capricorno, questo è il giorno giusto per pianificare il futuro con ottimismo. Il lavoro richiede attenzione ai dettagli, cosa che vi viene naturalmente, e vi troverete a fare progressi significativi. In amore conteranno i piccoli gesti. Acquario, il vostro equilibrio naturale vi aiuterà a gestire con saggezza le relazioni sia personali che professionali. Troverete armonia in ogni aspetto della vostra vita, rendendo ogni impegno un piacere. Pesci, la vostra intuizione sarà particolarmente affilata. Sfruttatela per fare scelte significative nel lavoro, dove le vostre decisioni saranno particolarmente apprezzate. In amore, la profondità dei vostri sentimenti contribuirà a rafforzare i legami. Oggi vi saluto con le parole di John Boydor. Non potrà esserci pace nel mondo finché una larga parte della popolazione non avrà i beni necessari alla vita. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. 7 italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità peruviane. Dramma a Brugherio nel Monzese. Un uomo è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano di una palazzina per sfuggire alle fiamme scaturite da un violento incendio divampato nella serata di ieri nella sua abitazione. Soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti è salito a 26. In 5 sono ancora in ospedale e 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro. Il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Il governo c'è anche dal punto di vista finanziario, perché tutto quello che è stato stanziato, oltre 550 milioni di euro, sarà integrato dalle esigenze che emergeranno negli interventi infrastrutturali. Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto dopo un vertice con Regione Campania e Comune. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta. Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica e il generale Alexander Chaiko si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte e altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Siamo allo sport. Nella seconda giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, dopo l'oro conquistato nel team event di Tuffi e l'argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico nella prima giornata di gare, arriva nella seconda un'altra medaglia per l'Italia. Pelati conquista il bronzo nel duo libero misto insieme a Lucrezia Ruggero. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Catriel, il becco è moroso!

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buongiorno, benvenuti cari amici, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi da questo momento in diretta fino alle 10 del mattino. Vi dico già che dopo di noi ci sarà il beach tour, ma avremo modo di parlare ampiamente di questo. E il caffè è pronto, noi siamo pronti, direi di iniziare il primo disco di quest'oggi, Luna Pop.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, singolo nuovo per Elettra Lamborghini. Noi intanto lasciamo spazio alle notizie qui su Radio Selene.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'annuncio del presidente americano Donald Trump, arrivato nelle ultime ore, in cui afferma di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran, sembra riaprire il dialogo per disinnescare la crisi con Teheran. Ritiro l'attacco su richiesta di Teheran e altri paesi, ha detto il tycoon, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Nelle scorse ore, secondo il Wall Street Journal, Trump aveva ordinato un nuovo attacco all'Iran che avrebbe potuto avere inizio già questo fine settimana. Teheran aveva risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani.
3: Tragedia in Perù, un piccolo aereo turistico diretto al famoso sito archeologico delle linee di Nazca è precipitato, 13 morti. Tra le vittime, secondo quanto dichiarato dal Ministero dei Trasporti peruviano, figurano 7 cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 54 anni. Le autorità hanno confermato che non ci sono sopravvissuti a causa della violenza dell'impatto e dell'incendio che si è scatenato successivamente. Oltre agli italiani sono morti anche 2 cittadini spagnoli e 2 tedeschi. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada l'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.
4: Parte la conta dei danni a Pozzuoli in Campania dopo la scossa di magnitudo 4.7 di venerdì 31 luglio. Il bilancio dei feriti sale a 26, in 5 sono ancora in ospedale, 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno è in pericolo di vita, per loro traumi e fratture. Crollato parzialmente un campanile in restauro, il porto riapre oggi dopo i danni ad alcune banchine. Lo Stato c'è, ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, giunto a Pozzuoli per fare il punto sull'emergenza terremoto.
3: L'emergenza Ceuta sarà invece affrontata martedì dai ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea dopo la lettera di Meloni e altri 21 leader europei. Anche il premier spagnolo Sanchez, volato a Lanzarote per le vacanze, aveva sollecitato l'interesse di Bruxelles ed è tornato ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere Schengen con la Spagna. Le opposizioni chiedono alla premier di riferire in Parlamento. Intanto sono salite a 100 le vittime della traversata a nuoto e in mare compaiono le barriere antimigranti. Gli Stati Uniti alzano il livello di allerta per i viaggi a Ceuta.
4: Un emendamento alla DDL sicurezza per vietare il burka a scuola, lo ha ribadito il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, aggiungendo anche nuove iniziative sul fronte dell'integrazione. Corsi di lingua italiana per i genitori degli studenti stranieri ed un'assise nazionale a novembre. Il PD parla di propaganda, la CGIL si dice preoccupata per la cornice securitaria del ragionamento alla base del provvedimento.
3: Lo sport è incredibile, vittoria dell'Italia del basket nella semifinale degli europei Under 18. Sotto di 14 lunghezze a 5 minuti dalla fine contro la Francia. Davanti al pubblico di Trento la squadra di coach Sodini ha rimontato e vinto dopo un tempo supplementare grazie alla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo. Miglior realizzatore di squadra, quota 22 punti. Oggi gli azzurri affronteranno la Slovenia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Radio Selene.
1: Ancora una buona domenica mattina a tutti quanti, siete su Radio Selene fino alle 10 in diretta insieme a me Paola Cisternino. Dopo di noi quest'oggi arriva il Beach Tour, intanto ascoltiamo due dischi di fila, Gianna Nannini con

My Girl to Madness qui su Radio Selene. Vista l'ora, chiaramente parliamo di colazione. Ovviamente c'è sempre il team colazione dolce, colazione salata. Bene, noi abbiamo chiesto, indipendentemente dai gusti di ognuno, qual è in realtà la colazione quella salutare. C'è un cardiologo di fama internazionale, lui si chiama Nick West, che ha parlato appunto di questo argomento, dicendo che gli ingredienti che non possono mancare nel primo pasto della giornata sono la frutta ad alto contenuto di fibre, lo yogurt magro, gli alimenti come i cereali integrali, la frutta secca per esempio, che fornisce il giusto apporto di vitamine, di grassi sani e anche di minerali. E ovviamente questo tipo di prodotti andrebbe accompagnato anche da bevande altrettanto salutari, quindi i frullati, le tisane, le spremute anche vanno benissimo. E ci sono poi degli ingredienti che non vanno toccati, tipo le brioche, i biscotti, quelli industriali che vengono processati, quelli che compriamo al supermercato, ognuno di noi ha il suo preferito. Bene, secondo il medico questo non si dovrebbe fare. E poi soprattutto lui ha bandito categoricamente il caffè. Allora, io accetto giustamente il parere del medico professore e professionista, però se a me togli il caffè la mattina io divento ultra.

Amore, la voce di Elisa qui su Radio Selene. Visto che si parlava prima di colazione, parliamo di Lenny Kravitz, che proprio ultimamente ha dichiarato che lui non fa colazione e non mangia nulla fino alle 3 del pomeriggio. Non lo fa perché è una dieta intermittente, ma perché non ha appetito prima di quell'ora. Quindi lui prima delle 3 del pomeriggio non tocca assolutamente nulla. Ora, avete presente Lenny Kravitz? 62 anni, fisico asciutto, allenato, insomma, diciamocelo, un bel fustacchione. E bene, lui si allena molto molto duramente, 6 giorni su 7, poi fa surf, insomma è uno che si dedica molto alla cura del proprio corpo, ma ovviamente ci siamo incuriositi tutti: che cosa mangia alle 3 del pomeriggio? Bene, lui si fa una bella omelette con le verdure e poi un bel frullato proteico, e questo magari va bene fino alla sera. Dopodiché arriva un'insalata. Adesso va bene 62 anni avere quel fisico lì, però Lenny, fai un giro in Puglia che un panzerotto te lo regaliamo noi.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

Tunnel of Love dagli Air Straits in questa domenica mattina insieme qui su Radio Selene fino alle 10, perché dalle 10 alle 13 arriva la diretta del nostro beach tour. Rebecca Epifani vi porterà fisicamente al Lido Circeo, Torre Chianca in provincia di Lecce. Quest'oggi saremo lì noi di Radio Selene, vi racconteremo in diretta quello che accade appunto in spiaggia in questa meravigliosa tappa del nostro beach tour. Anzi, un consiglio: se magari siete da quelle parti, andate direttamente di persona, il mare è fantastico, la spiaggia è bella e soprattutto ci siamo noi di Radio Selene.

cari amici, in questa domenica mattina è finalmente arrivato il momento di parlare di mare, di sole, di musica, di divertimento, insomma si parla di Beach Tour. Anche quest'anno noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour. È dal 1992 che noi di Radio Selene ogni estate ci rechiamo nelle più belle spiagge pugliesi, portando chiaramente la radio in diretta in riva al mare, portando la musica, i giochi da fare insieme, i gadget che regaliamo in ogni

0: tappa del nostro tour e ovviamente da contorno non possono mancare le risate da fare insieme, le sorprese, le foto, le storie sui social e tutto questo come sempre accompagnato da un'esplosione di energia e di grande divertimento. Perciò amici, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono quella di quest'oggi, domenica 2 agosto siamo a Lido Circeo, Torre Chianca in provincia di Lecce, mentre venerdì 7 agosto saremo a Lido VR Beach Club, Marina di Ostuni. Anche una bella anticipazione da segnare, 2 giorni sul Gargano, martedì 11 agosto Lido Blue Marine, Rodi Garganico, mercoledì 12 agosto Centro Turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Come sempre in diretta qui su Radio Selene dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. E di Bella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ancora una buona domenica mattina in diretta qui su Radio Selene fino alle 10. Vi ricordo dopo di noi la diretta del Beach Tour, ma intanto vi facciamo ascoltare due dischi di fila, quello dei Coldplay, poi Jovanotti insieme ad Alfa.

Buon vento, singolo per Jovanotti ed Alfa, molto estivo, sta andando molto bene, siamo contenti per questa collaborazione, ma adesso vi portiamo nel 1967. Obladi, oblada, loro sono i Beatles.

Le canzoni dei Beatles sono belle tutte. Obladi Oblada 1967 qui su Radio Selene. Le 8:59 minuti su Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Questa è Radio Selene.
7: Cari amici di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questa domenica mattina. Dopo di noi, ve lo ricordo, ci sarà il Beach Tour con Rebecca, che sarà in diretta dal Lido Circeo, Torre Chianca, in provincia di Lecce. Quindi restate con noi, ora Samurai J e poi Mango. Radio Selene.

0: vita.
1: Si chiama Amore per te, lui è Mango, qui su Radio Selene si parla di caldo e di rimedi contro il caldo. Ovviamente davvero fa caldissimo, ragazzi, ma non serve che ve lo dica io, penso che ve ne siate accorti ampiamente. E ovviamente i rimedi vanno anche cercati nel cibo. Non so voi, però io ultimamente magari apro i social e sono invasa, perché poi basta che tu ne guardi uno e te ne propongono una caterva, si dice, sullo stesso genere, dello stesso filone. E mi capita di vedere questi chef, chiamiamoli così, o comunque apprendisti tali, che ti propongono qualunque tipo di gelato, di frullato che si fa con la frutta fresca che tu metti in freezer. Bene, mi sono lasciata rapire da questa moda e l'ho fatta anch'io. Ho comprato l'anguria intera, cioè l'ho divisa a metà e prima di metterla in freezer ci ho scavato un buco nel centro, perché così fan vedere. Poi la ricoprite con della pellicola trasparente, la mettete in freezer, una volta congelata la tirate fuori e ci versate o un po' di panna, oppure se volete anche un po' di latte all'interno del foro che avete fatto prima, perché altrimenti dopo è un po' complicato. E siete lì che magari dovete con un cucchiaio andare a grattare, vi dovrebbe venire fuori una specie di gelato fatto con l'anguria fresca, una specie di granita volendo. Ragazzi, io ci ho provato, vi posso garantire che è buonissima. Ogni tanto dei social bisogna fidarsi.

Benson Boone con Man in Me qui su Radio Selene in questa domenica mattina. Parlavamo prima appunto di ricette social contro il caldo, ma davvero fa caldissimo in questi giorni. L'anticiclone è tornato da noi per la nostra gioia, sì, ma fino a un certo punto anche meno, poteva andare bene. In questi giorni c'è gente davvero che dorme con il condizionatore acceso, perché anche di notte davvero non si riesce a star tranquilli. Sei lì che giri il cuscino prima da una parte poi dall'altra, alla fine dormi sul pavimento. Insomma, le stiamo provando tutte, speriamo che ci dia un po' di tregua questo anticiclone africano, ma comunque soprattutto quest'oggi potete andarvi a godere una bella domenica al mare. Lido Circeo, Torre Chianca in provincia di Lecce, c'è la nostra Rebecca Epifani con tutto il nostro beach tour che si troverà proprio lì, e ci saranno tutti quanti, tanta musica, tanto divertimento. Mi raccomando, se siete in zona, andateci.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

Nord, Sud, Ovest, Est, 883 qui su Radio Selene. E a proposito degli 883, è in arrivo la parte conclusiva, la stagione conclusiva della serie appunto sugli 883 che si chiama Nord, Sud, Ovest, Est. Il 9 ottobre arriva la seconda stagione della serie TV su diciamo sicuramente uno dei gruppi più iconici del panorama nazionale, questa leggendaria storia che ovviamente è riferito al nome della serie. Sarà il capitolo conclusivo di questa storia che ha raccontato il sodalizio artistico tra Max Pezzali e Mauro Repetto, che è durato un bel po'. Ci hanno fatto appunto questa serie televisiva che molti hanno visto, è stata molto apprezzata, ha preso anche dei premi della critica. Sappiate che se siete dei fan, il 9 ottobre arriva la stagione conclusiva.

0: Bones, singolo nuovo per i The Colors che se la stanno passando alla grandissima, sono davvero in grande forma, li stiamo vedendo praticamente ovunque, su moltissimi palchi estivi, nelle piazze italiane, in vari eventi, anche perché comunque fanno appunto degli eventi da soli, come in questo caso con i singoli nuovi come quello che abbiamo appena ascoltato, ma poi anche insieme a Serena Brancale con quella che è diventata secondo me la hit estiva per eccellenza. Comunque sia, siete su Radio Salene insieme fino alle 10. Adesso ascoltiamo Karol G e Manu Chao.
1: Salita del volo con destino alla.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene.
1: E siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Mi raccomando, non mancate, perché a Lidor Circeo, Torre Chianca in provincia di Lecce, ci sarà la nostra Rebecca Epifani con la tappa del Beach Tour. Se siete in zona, andateci, ne vale la pena. Noi ci sentiamo.

0: 2026!
1: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Siamo arrivati con i nostri furgoni per dare vita ad una nuova tappa del Beach Tour. Ve lo avevo anticipato ieri, raddoppiamo le nostre date e quindi ogni sabato, ogni domenica fino al 16 di agosto e poi anche in settimana vi verremo a trovare sulle spiagge più belle della Puglia. E questa lo è senz'altro. Lido Circeo oggi offre un mare pazzesco, ma non solo oggi, tutti i giorni, solo che devo dire oggi il tempo è dalla nostra parte, particolarmente piacevole. E quindi da qui prenderà forma una nuova tappa ricca di giochi, sorrisi e tante sorprese che vi aspettano, artisti che si esibiranno live sulla sabbia e poi storie da conoscere. Avremo il piacere di sentire qualche voce di coloro che sono sotto gli ombrelloni, che vedo e saluto perché sono qui di fronte a me, ma saluto ovviamente chi sta lavorando, perché è domenica per qualcuno, è una domenica di vacanza per qualcun altro, ma per qualcuno è una domenica di intenso lavoro. E allora vogliamo farvi arrivare una brezza estiva che vi giunga proprio qui da Torre Chianca. Ecco, io sono Rebecca Epifani, sono all'ingresso del Lido Circeo, dove c'è un cuore gigantesco di fronte a me pieno di farfalle, un cuore di rose rosso, bellissimo, per fare tantissime foto, e sicuramente non perderemo questa occasione. E la scritta proprio ai piedi di questo cuore: vietato non baciarsi. Ieri parlavamo di baci, io così vi mando un grande bacio, un grande saluto, ringrazio subito Gigi Savoni che curerà la mia parte tecnica e direi di partire.
1: Questa è

detto, ma dove? Ma no, ma dai, ancora tutta un'estate da vivere? No, ci buttiamo in acqua forse, visto che il tempo è meraviglioso, proprio qui a Torre Chianca, a Lido Circeo, laddove oggi viviamo una nuova diretta. Ma diamo uno sguardo all'orario. Sono le 10:01.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti, tra cui 7 cittadini italiani. La notizia della morte dei componenti di due famiglie di nostri connazionali è stata confermata nella tarda serata di ieri dalla Farnesina, spiegando che l'ambasciata italiana a Lima si è subito messa in contatto con le autorità peruviane e segue da vicino le operazioni.
1: Era in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato del formaggio al latte crudo contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri, 13 anni, è morto nelle ultime ore. Lo ha annunciato il papà Giovanni Battista, che in tutti questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. La vicenda di Mattia aveva profondamente colpito l'opinione pubblica trentina e nazionale.
2: Oggi ricorre il 46° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Il 2 agosto 1980 abbiamo perso 85 persone, è il giorno più importante della storia della nostra città. È una giornata di morte, ma anche nella quale la speranza è iniziata. Da quel giorno Bologna ha raccolto macerie, ha soccorso le vittime. Lo ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore in un passaggio del suo intervento nel cortile del comune in occasione dell'anniversario della strage della stazione di Bologna.
1: In Medio Oriente è annullato l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump ha annunciato di aver consentito a fermare la nuova offensiva, a patto che si raggiunga subito un accordo. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe accettato il compromesso formulato dai mediatori qatarioti e dagli Stati Uniti.
2: Attentato a Mosca, una festa organizzata in un locale nel centro della capitale russa, la presenza del capo dell'aeronautica, il generale Alexander Shaiko, si è trasformata in un incubo. Almeno 3 persone morte ed altre 21 sono rimaste ferite quando una bomba è esplosa. Le vittime sono la presunta attentatrice, la guardia di sicurezza che le aveva impedito di entrare nel locale e un cliente. Ancora nessuna rivendicazione. Intanto gli attacchi ucraini su alcune regioni della Russia hanno causato nelle ultime ore la morte di 2 persone a Saratov.
1: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Su 27 città monitorate secondo il Ministero della Salute, per 23 permane l'allerta massima di attenzione. In arancione solo 3 città, Ancona, Bari e Messina. L'aria è respirabile solo a Reggio Calabria, unica col bollino giallo. E domani Bari si aggiungerà alla lista delle città in rosso. La siccità intanto minaccia l'agricoltura, col Diretti lancia l'allarme per il riso lombardo. Con la mancanza d'acqua il raccolto è a rischio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Radio Selene.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Cosa dice di te la tua casa?
14: ProShop.
13: E il tuo bancomat?
14: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
13: ProShop, la qualità che conviene.
15: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Radio Selene.
16: In diretta dal Lido Circeo, Torre Chianca, zona Salento, per chi non ci fosse mai stato, anzi veniteci a trovare se siete in zona, perché siamo qui sino alle 13 con una nuova tappa del Beach Tour e con tutta la nostra musica. Tra poco ascoltiamo Olivia Dean e a seguire Pino Daniele.

0: è unica ed indimenticabile, la riconoscete, ma ve lo dico ovviamente, Pino Daniele con Amore senza fine, l'amore che proviamo d'estate per questo clima bellissimo, per questo mare pazzesco. E noi nel nostro beach tour approfittiamo anche per raccontarvi qualcosa in più sui territori che, ecco, esploriamo, vi raccontiamo e vi invitiamo a visitare. Ed oggi vi parlo anche di Torre Chianca.
1: Beach tour e dintorni.
0: Torre Chianca è una località balneare salentina, frazione di Lecce, da cui dista 10 chilometri. La località nasce come derivazione del vicino borgo di Case Simini, territorio del comune di Lecce, appena più nell'entroterra. Questo luogo prende il nome dall'omonima torre cinquecentesca, risalente al periodo in cui Carlo V fece custodire il Salento dalle incursioni turche. A Torre Chianca l'unica piazza presente è Piazza Giovanni Paradiso, che rende omaggio al fondatore della località. In piazza è presente una colonna in marmo a lui dedicata e tutte le domeniche d'estate si tiene il mercato. Un luogo da visitare è il bacino con la foce del fiume Idume, che sfocia nel Mar Adriatico. I bacini fanno parte dello spettacolare Parco del Rauccio. Un po' più lontano, in direzione Casalabate, c'è da visitare un importante monumento storico, l'Abbazia di Santa Maria a Cerrate. Ci troviamo nel Salento, un territorio che vanta moltissimi tesori, dalle spiagge paradisiache alla gastronomia tradizionale, passando per la pizzica salentina e i canti in grico. Una terra piena di fascino e bellezza che trova espressione nelle strade del suo capoluogo, Lecce, da cui Torre Chianca dista pochi chilometri e che merita assolutamente una visita. Tra le attrazioni storiche architettoniche da non perdere, le mura urbiche, Porta Napoli, Porta Rudie e Porta San Biagio, Piazza Sant'Oronzo, Piazza del Duomo, la Basilica di Santa Croce, il Castello di Carlo V, il Museo Faggiano, la Chiesa di San Matteo e la Chiesa di Santa Chiara. E poi c'è la buona cucina. La cucina leccese offre un ricco patrimonio gastronomico, povero ma saporito. I piatti imperdibili includono il rustico leccese, la puccia farcita, i pezzetti di cavallo al sugo, i ceci e tria, anche detta ciceri e tria, le sagne incanulate e il dolce simbolo della città, il pasticciotto. Da Torre Chianca, Lecce vi aspetta un viaggio ricco di sapori, tipicità salentine e profumi che sanno d'estate. E noi siamo felici di raccontarvi tutto questo grazie al nostro Beach Tour, che lo ricordo è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: la nostra domenica, che poi bisogna ricordarlo che domenica, perché per chi fosse in ferie, qualcuno lo sarà in vacanza, ecco, ogni giorno sembra uguale all'altro, quindi perdiamo un po' la cognizione del tempo. Non accade a chi lavora invece che conta i giorni, quindi buongiorno a tutti, buona domenica, io sono Rebecca Epifani e siamo in diretta con tutta la squadra di Radio Selene da Torre Chianca, siamo proprio al Lido Circeo per vivere una nuova tappa del Beach Tour. Voi potete sentire la mia voce, però in effetti qui siamo tantissimi, una squadra affiatata che io voglio salutare e presentare in apertura, quindi Teo De Marinis, Dario Quagliarella e poi Flavio Vitantonio, che montano e creano questa struttura che fa sì che la radio possa vivere anche sulla spiaggia, e poi abbiamo tutti coloro che si occupano dell'animazione in spiaggia, in questo momento già operativi: Nunzia, Anna Maria, Anna, Silvia, Crizia e poi Luca Catalano, Mariano Pizzarelli, che si occuperanno dell'animazione e quindi coinvolgeranno tutti coloro che ne avranno voglia con giochi, balli. Io cercherò anche di rubare uno di loro tra poco, farlo salire qui nella mia postazione per raccontarci in diretta come sta andando, così chi non può venirci a trovare ha più o meno idea di quello che accade. Ma se volete proprio vedere quello che accade, non solo ascoltarlo, andate sulle nostre pagine social, perché la nostra Viviana Fasciano racconta tutto con foto, storie e video, quindi mi raccomando, Radio Selene, seguitela.
1: Resta da me, c'è un vento gelido, atletico,

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Amici, dunque, io vi racconto quello che accade in spiaggia, però chi meglio di me può raccontarvi quello che accade? Chi è lì, sulla spiaggia? L'ho tirato via, finalmente ce l'ho fatta, Luca Catalano, i nostri microfoni, come la va? Oh,
1: buongiorno, buongiorno a te Rebecca, buongiorno a tutti gli ascoltatori, va molto bene, sono riuscito oggi finalmente a staccarmi. Ho lasciato Mariano che sta facendo il risveglio muscolare e io sono riuscito a venire qua finalmente in postazione a raccontarti che è una figata sulla spiaggia, certo. È bellissimo, ci divertiamo un sacco, la gente come si dice in questi casi è presa bene.
0: Ok, quindi tu sei sfuggito dal riscaldamento muscolare?
1: Io sono sfuggito, c'è poco da
0: come va? Sei affaticato? Perché io vedo che sera, dovete sapere che voi non vedete quello che accade no? Fuori, dietro le quinte, e i ragazzi che arrivano e pernottano anche in zona per scoprire il territorio pugliese, poi vanno a partecipare anche a sagre di paese.
1: Sì, ma se siamo nei posti cerchiamo di viverli in pieno, di conoscere la cultura dei posti dove andiamo. E sono tutti meravigliosi, troviamo sempre veramente delle feste molto belle, molto carine.
0: E quindi hanno ballato la pizzica, insomma.
1: Hanno ballato loro.
0: Hai ballato anche tu, lascia stare, ti ho visto con delle signore tu lì. Comunque, adesso balleranno anche in spiaggia, perché c'è questo anche tra i tanti giochi che fate, c'è anche il momento ballo.
1: Assolutamente, tra, come hai detto bene te, le tante cose, i tanti gadget che regaliamo in tutte le tappe, basta partecipare alle nostre attività, c'è anche un momento dove balliamo. Io dico sempre che perdiamo qualche grammo prima di riprenderlo poi a pranzo con la parmigiana. La parmigiana, quella del pranzo che si porta in spiaggia.
0: Bene, allora io so che ti reclamano in spiaggia, quindi ti faccio tornare in quella che è la tua e la vostra postazione. Un saluto a tutti i ragazzi che là sotto stanno sudando.
1: Riferirò.
0: Riferirai, benissimo. E magari torno a fare un saluto, poi ci sentiamo in collegamento
1: quando
0: un po'
1: vuoi,
0: più tardi.
1: Quando...

Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC.

Lord e buona domenica a tutti gli amici di Radio Selene che ci stanno ascoltando. Buongiorno, come la va innanzitutto? Potete interagire, potete rispondere anche alle nostre domande, ai nostri sondaggi. Io vorrei proprio aprire la tematica del giorno parlando di Spider-Man. Non so quanti di voi sono fan del genere in generale, ecco, di supereroi e quant'altro. Comunque tra poco arriverà Spider-Man Brand New Day, che sarà già un grande successo, è stato preannunciato come tale, e l'interprete principale di Spider-Man, ce ne sono stati diversi, ma il più famoso sicuramente è Tom Holland, che tra l'altro ha dichiarato che interpretare questo ruolo per lui è stata proprio la realizzazione di un sogno d'infanzia, un sogno che aveva da bambino. Ma la cosa più interessante è il modo in cui lui è arrivato ad interpretare Spider-Man, perché dovete sapere che lui frequentava una scuola maschile in cui il rugby era lo sport per eccellenza. Lui però voleva ballare, cioè era un ballerino, quindi da bambino inizia a fare lezioni di danza, di hip hop, e purtroppo viene bullizzato per questo, come succede ancora spesso a causa del pregiudizio. Ecco, quei passi di danza invece gli serviranno, perché quando poi si presenterà all'audizione per il ruolo di Spider-Man, lui era molto più atletico, allenato, elastico di tutti i suoi colleghi, e questo permetteva al ragazzo, a Tom Holland, di interpretare quel ruolo senza controfigure, e poi il resto è storia. Ora, quello che vi voglio chiedere io, in questo caso forse il superpotere di Tom Holland è stato credere nei suoi sogni, non farsi abbattere dai pregiudizi, dalle prese in giro, e realizzare un vero e proprio sogno. Però se potessimo giocare con la fantasia, amici in ascolto, che supereroe vorreste essere? Da piccoli, qual era il vostro supereroe preferito? Se oggi poteste diventare quel supereroe lì, chi sarebbe? Oppure, dovendo scegliere un superpotere, quale superpotere vorreste avere? Ecco, giochiamo insieme. 347-72-72-274. Questo è il nostro numero WhatsApp. E raccontateci anche la vostra opinione con una nota vocale, così potremo sentire la vostra voce. Ma ora la musica meravigliosa dei New Radicals.

Give, una grande verità che nella vita ci dobbiamo portare dietro. Tu ottieni nella vita anche ciò che dai, quindi mi raccomando, siamo generosi, diamo amore e tutto questo ci tornerà indietro. Buongiorno da Radio Selene, sono le 11 in punto.

0: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Radio Selene.
6: Ancora buona domenica a tutti gli amici che sono con noi qui a Torre Chianca. Ma che bella mattinata, ma che bella domenica che viviamo qui in una nuova tappa del Bistour. L'auguriamo anche a tutti voi che siete in ascolto una buona domenica e che sia con la nostra musica. Arriva Noemi.

0: Ed eccoci in questa nostra domenica qui in diretta dal Lido Circeo. Ecco, io voglio raccontarvi un po' anche come si svolge la giornata, perché sì, c'è chi è in vacanza, c'è anche chi lavora. Io ho qui rubato una parte dello staff e dei camerieri che servono al ristorante e li vorrei coinvolgere anche nella nostra tematica del giorno, perché io vi ho chiesto che supereroe vi piacerebbe essere. E allora lo chiedo ai ragazzi che sono qui e che tra poco devo restituire al loro lavoro. Come ti chiami?
1: Federico.
0: Federico, che supereroe vorresti essere? Che superpotere ti piacerebbe avere?
1: Io voglio essere invisibile.
0: L'invisibilità è una cosa molto interessante che secondo me piace a molti. A te?
2: Secondo me, a me piacerebbe molto essere Spider-Man.
0: Spider-Man, abbiamo parlato proprio poco fa di Spider-Man, perché effettivamente tra i più gettonati tra poco esce anche il film. E te?
3: Guarda, io non ho un supereroe, cerco di esserlo io un supereroe, la verità, quindi boh.
0: Ah, e quindi ti dai tu da fare nel giorno, ogni giorno, per fare qualcosa di buono. A proposito di cose buone che fate, ragazzi, qui c'è un menù che vorrei leggere insieme a voi, perché ovviamente proprio qui a Lido Circeo sì, si vive una bella giornata di mare, si fa un bel bagno, ma poi si mangia anche. Io mi sono fatta raccontare un po' che cosa si prepara e qualcosa poi va proprio letta in versione salentina, quindi mi aiuterete. Abbiamo lo spaghetto alle cozze, che mi dite che è il migliore di tutta Lecce?
3: Assolutamente sì, il migliore di tutta Lecce.
0: Lo sottoscriviamo, te ne prendi la responsabilità.
3: Me ne prendo la responsabilità, e lo spaghetto alle cozze è migliore di tutta Lecce, Torre Chianca e provincia.
0: Pepata di cozze, poi abbiamo il carpaccio di pesce spada per gli amanti del crudo, la frittura di mare, l'asado argentino per chi ama la carne, e poi queste sono una specialità tipicamente salentina.
3: Da tradizione, come si vuol dire, ci abbiamo le lasagne incannonate con lo sugo de purpette, che in Salento è la miglior prima possibile di terra che si potrebbe mai mangiare. C'è chi lo sogna, c'è chi lo mangia, c'è chi lo desidera, c'è chi lo vive. Sono tante aspettative, insomma, da raccontare.
0: E c'è chi lo fa con la scarpetta, perché io altrimenti non lascerei.
3: È d'obbligo la scarpetta.
0: Ecco. E poi c'è anche il cacio ricotta, che però è il lucasu ricotta.
3: Sarebbe il formaggio ricotta, il formaggio, sì, di capra, di pecora, che è il. La ciliegina sulla torta, no? Oppure la torta sulla ciliegina, come si meglio ti vuol dire.
0: Sì, perché c'è chi cede col formaggio. Poi, per chi è amante dei crostacei, il raviolo ripieno di cerni al sugo di crostacei. Che vi devo dire? A me mi è venuta fame. Vi ringrazio per avermi portato un po' anche nel backstage del ristorante. Ci vedremo dopo, comunque. Grazie.
3: Bene, alla prossima.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Biagio Antonacci con l'ultima canzone, si fa per dire, l'ultima canzone in questo momento in cui arriva una rubrica tra le più belle di Radio Selene, perché facciamo gli auguri speciali a qualcuno. Arriva il nostro V-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Cifra tonda per la nostra festeggiata del giorno. Andiamo in quel di Ruvo e subito vediamo se squilla questo telefono. È una domenica, potrebbe essere al mare, potrebbe essere a casa, potrebbe essere al ristorante, potrebbe essere ovunque, ma ovunque lei sarà noi la raggiungeremo e scopriremo se potremo portare a termine questa sorpresa. Perché lo ricordo, non è che prendiamo noi l'iniziativa, c'è qualcuno che vuole molto bene alla festeggiata e che ha deciso di contattarci per prenotare un B-Day.
2: Pronto?
0: Pronto! Rosanna?
2: Sì?
0: Ciao Rosanna, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che il tuo compleanno, sorpresa! Rimasta a bocca aperta, Rosanna, come stai?
2: Sì, sono senza parole.
0: Bene, bene, sorpresa riuscita, allora non te l'aspettavi.
2: Assolutamente dunque, no.
0: Ecco, allora Rosanna, io ti chiamo a nome della radio, ma non solo a nome della radio, perché c'è un gruppo di persone che ti vogliono molto molto bene e hanno deciso di farti questa sorpresa e di farti gli auguri pubblicamente qui in radio. Hai qualche sospetto?
2: Probabilmente sì.
0: Allora guarda, io ti dico di chi si tratta, mi dici se pronuncio bene il nome, perché qua leggo gli auguri arrivano dal gruppo delle Windsor. Sono loro?
2: Sì, sono loro, le Windsor.
0: Ascolta, ma un po', guardi, che hanno da dirti.
2: Hanno poco di nobile, però, a parte l'animo sia nobilissimo, ma per il resto, diciamo, è solo nome.
0: E anche le intenzioni sono nobili. Senti un po', hanno un messaggio per te e dicono: Rosanna, hai l'estate dentro, perché hai sempre un sorriso e una soluzione per tutti. Sei trasparente come l'acqua del mare. Ti rinnovi restando fedele ai tuoi valori da sempre. Ti auguriamo tanta felicità, ti vogliamo tanto tanto bene.
2: Ma io così piango, però non so se poi in radio si può fare.
0: Si può fare, siamo abituati alle lacrime qui. L'unico problema è che non ti posso passare un fazzoletto, però ti mando un abbraccio.
2: Grazie. Grazie a Domi, Milene e Maria Grazia, sono loro le Windsor.
0: Benissimo, allora Rosanna, grazie per questo momento di felicità. Noi ti auguriamo ancora tanti auguri da parte loro, ma anche da parte di tutta Radio Selene. Buona domenica e buon compleanno.
2: Grazie, buona domenica anche a voi.
0: E a tutti voi amici in ascolto, ricordo che l'appuntamento con il B-Day torna domani alle 11.30.
1: Questa è Radio Selene.
3: Dove ancora mattina? L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una scusa.

0: Rod Stewart nel nostro appuntamento in questa domenica, ed è proprio qui al Lido Circeo a Torre Bianca che voglio conoscere il padrone di casa, Mimmo Bianco, che è qui con me e che mi racconterà questo splendido rito, tra l'altro per niente messo sotto pressione. Io ve lo dico quello che accade: sono arrivati i ragazzi del ristorante che abbiamo conosciuto poco fa e subito gli hanno puntato i telefoni addosso per immortalare questo momento, ma anche noi con le nostre pagine social vi raccontiamo tutto quello che accade. Allora, Mimmo Bianco, benvenuto.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te. Allora, lavoro duro comunque, quello dei gestori
1: abbastanza
0: degli stabilimenti balneari, perché sì, siamo al mare, bellissima atmosfera, però fa caldo.
1: E poi con questi collaboratori non è facile.
0: Beh, sono simpatici.
1: Allora, abbiamo Acciughina qui che quest'anno...
0: Raccontami Acciughina, perché si chiama Acciughina lui?
1: Immaginate.
0: Perché? Perché?
1: Acciughina è il nostro straniero, l'abbiamo fatto arrivare dalla Svizzera.
0: Ah, ok, capisco. Allora, con Acciughina e con Mimmo Bianco raccontiamo perché chi non è mai venuto a Lido Circeo dovrebbe venirvi a trovare. I punti di forza: abbiamo un mare bellissimo, sicuramente.
1: Mare
0: che
1: bellissimo.
0: Ti fa vincere facile.
1: Mare sempre calmo, ragazzi. Possiamo garantire 90 giorni di mare calmo.
0: Salvo qualche eccezione.
1: 2 o 3 giorni di tramontana ce li abbiamo anche noi.
0: Bene. Ovviamente una cucina che vi abbiamo già raccontato strepitosa. I salentini che vi aspettano per raccontarvi il territorio, la colazione vi aspetta anche quella. Io ho mangiato già il mio pasticciotto
1: e
0: questa mattina.
1: E lo spaghetto con le cozze, ragazzi.
0: Lo spaghetto con le cozze me lo stanno vantando in una maniera tale che adesso ho delle aspettative molto molto alte.
1: Aspetto.
0: Perché mi hanno detto che è il più buono di Lecce.
1: Ecco.
0: Ok, è provincia. E quindi questo lo abbiamo assodato. Abbiamo 370 ombrelloni, un lido familiare, mi raccontavi.
1: Molto, molto
0: che familiare. Accoglie le famiglie da quante generazioni?
1: Almeno 3 generazioni. Dagli anni 70 sono qui. Sono qui, mio padre è qui, ha edificato il tutto negli anni 70 e poi sono 20-25 anni che ha passato la palla a me.
0: E tu sei cresciuto, diciamo,
1: siamo
0: no? In
1: cresciuto.
0: Questo
1: generazioni
0: in questo
1: di ragazzi.
0: Hai visto la spiaggia, l'hai vissuta da bambino e poi sei diventato anche il gestore attualmente. Come è cambiato il modo di vivere la spiaggia, visto che sono tanti anni che sei qui? I ragazzi di oggi vivono il mare come lo vivevi tu?
1: No, come lo vivevamo.

0: Noi
1: no, eh?
0: No, noi lo vivevamo in un modo fantastico, era un'estate di sogni, bei ricordi. Ragazzi, oggi sono un po' apatici, sono un po'.
1: Legati alla sedia, alla sdraio.
0: No, legati al cellulare, legati al cellulare. Poi diciamo che i regolamenti della spiaggia di oggi non sono più quelli di 20 anni fa, che potevamo fare tutto. Oggi non puoi fare nemmeno una buca in spiaggia. Quindi.
1: Diciamo che ci sono delle regole un po' più severe forse per la sicurezza, preoccupa un po' i ragazzi, più che altro li limita un po', però sì, le limitazioni, d'accordo, non la buca in spiaggia, però un tuffo con questo mare, come fai
0: scherzi,
1: a non farlo?
0: Ci mancherebbe,
1: assolutamente,
0: siamo qui apposta.
1: Allora Mimmo, so che il vostro lavoro insomma è ancora molto lungo, la stagione fino a quando andrà avanti?
0: Noi fino al 13 di settembre abbiamo l'obbligo di mantenere la struttura attiva, poi dal 13 in poi iniziamo un attimo a montare tutte le attrezzature fino al 30 settembre.
1: E vi aspettano qui dalla mattina sino alla sera. Io vedo che la squadra è molto affiatata, anche questo è molto bello, per lavorare bene.
0: Siamo tutti ragazzi giovani e ci teniamo ad andare d'accordo.
1: Benissimo, e allora questa splendida famiglia vi aspetta qui al Lido Circeo a Torre Chianca. Avete tempo per venire a trovare?
0: Abbiamo tempo, abbiamo diversi eventi in questa settimana. Abbiamo il 5 e il 7, abbiamo la. Chi volevo essere nella vita, cioè abbiamo una specie di corrida, una specie di chi non ha raggiunto il suo sogno, il sogno glielo facciamo raggiungere noi.
1: Meraviglioso,
0: sì,
1: meraviglioso.
0: Poi, a breve poi sabato abbiamo la cover di Baglioni, la settimana prossima ci abbiamo le Danisco, ci abbiamo lo Schema Party, ci abbiamo diverse, ci abbiamo la nostra splendida giuria in questo momento che ci passa davanti e
1: benissimo. E vedo un Lido accessibile e questo è molto bello, vi date da fare tra l'altro con tantissimi eventi, anche perché adesso entriamo nel clou di agosto, quindi
0: sì,
1: settimane molto molto intense. Io vi invito personalmente a nome di Radio Selene a venire proprio qui al Lido Circeo per vivere tutto quello che vi stiamo raccontando dal vivo, e ringrazio Mimmo Bianco per essere stato.
0: Grazie a voi ragazzi, vi aspettiamo.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

The Casbah, nel nostro appuntamento qui in diretta dal Lido Circeo, una nuova tappa del Beach Tour che vi racconta quanto è bella l'estate qui in Puglia e soprattutto in questa zona del Salento. Felici di essere qui per vivere questa giornata con voi. E nel frattempo stiamo parlando anche di supereroi, supereroine. Qualcuno rispondeva al sondaggio del giorno: quale supereroe sareste voluti essere? Qualcuno dice Superman, qualcun altro dice Batman. Noi abbiamo il super potere della musica, quindi continuiamo ad usarlo insieme per questa nostra mattinata di musica, ma andiamo a dare anche uno sguardo all'orologio. E buongiorno, sono le 11:59.

0: Radio Seleni.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
4: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
5: Hai mai provato i veri nutini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
0: Questa è Radio Selenium.

Buona domenica dal Lido Circeo, siamo in diretta per una nuova tappa del Beach Tour. Accade di tutto in spiaggia, ci sono degli artisti pugliesi che si vengono ad esibire e tra poco Lorenzo Toma in arte Il Profilo sarà ai nostri microfoni per raccontarci com'è andata proprio la sua esibizione.

0: Fat Boys nel nostro appuntamento di questa domenica, Lido Circeo, e ancora buongiorno a chi si fosse appena collegato. Di brani musicali ne ascoltiamo tantissimi in radio, però a noi di Radio Selene piace dare spazio anche agli artisti locali, artisti che sognano di fare questo nella vita, che partono dalla Puglia e qui portano, ecco, a casa le loro prime esibizioni. E quindi ho con me Lorenzo Toma, a cui do il benvenuto, e quindi ciao Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Lorenzo è già arrivato in spiaggia, si è già esibito anche, quindi arriva con quella carica che può darti solamente il pubblico. Com'è andata?
1: Abbiamo già dato, è andata molto bene. È andata bene, ci siamo divertiti, c'era gente di tutta l'età, un pubblico di tutta l'età, quindi dai più piccoli ai più grandi.
0: E tu hai scelto molto bene anche i brani da presentare, perché a proposito di quei brani che coinvolgono tutti, so che hai portato una cover 50 special dei Luna Pop, che conoscono proprio tutti, che tutti cantano.
1: È un evergreen, quindi
0: vi siete divertiti?
1: Abbastanza, sì.
0: Dicevo, artisti locali, Lorenzo, in arte Il Profilo, esatto, viene da Casarano, quindi insomma giochiamo in casa, e, ed ha anche al suo attivo dei brani suoi, quindi oggi hai presentato l'inedito che è Valeria.
1: Sì, oggi ho presentato il mio ultimo inedito che è Valeria.
0: Che è un nome, una persona, ma anche un sogno proibito forse?
1: Esatto, come abbiamo accennato prima, sì, è una dedica insomma ad una donna, un uomo che si innamora di questa donna qui, che diventa però per lui un'ossessione, un desiderio proibito, perché comunque la desidera talmente tanto, ma poi resta lì, no? con la voglia di andare da lei, ma poi c'è tutta la realtà dietro, che quindi è tipo un sogno che fa tutte le sere quasi.
0: Ok, benissimo, benissimo. Chiunque volesse entrare a far parte di questo sogno, conoscere meglio la tua musica, sostenere anche il tuo lavoro, il tuo progetto, perché poi i cantanti vivono grazie all'energia del pubblico, come può fare per seguirti?
1: Beh, sui social, Lorenzo Il Profilo.
0: Tu hai questo nome particolare, Il Profilo, cioè non è che dobbiamo cercare il profilo di Lorenzo, è proprio Il Profilo.
1: Esattamente,
0: Lorenzo.
1: Originale.
0: È un gioco di
1: Lorenzo
0: parole.
1: Ma è nato così perché era Il Profilo di Lorenzo all'epoca, quindi Lorenzo Il Profilo, poi da lì tutti hanno iniziato a chiamarmi, cioè gli amici, insomma, no? I conoscenti, mi chiamavano Profilo.
0: E quindi poi così, vabbè,
1: diamo il suo nome d'arte, sì.
0: Benissimo, funziona bene, funziona molto molto bene. Allora Lorenzo, io ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti e farti l'in bocca al lupo anche per la tua carriera. Mi incuriosisce molto il lavoro che fanno i cantautori come te. In questo caso, da dove nasce l'ispirazione? Nei tuoi brani o magari nella scrittura di Valeria? Decidi tu.
1: Beh, diciamo che la scrittura di Valeria rappresenta un po' quello che è il mio modo di scrivere, nel senso che io, oltre al vissuto, che comunque quando uno scrive delle canzoni bisogna comunque viverle, no? L'esperienza per metterle dentro, però a volte io sono uno che si costruisce molto delle storie, anche insomma in testa.
0: La fantasia, un po' ti porta.
1: Esattamente, quindi vai a metterci un po' di vissuto, un po' di quello che vorresti vivere, mo, a prescindere da Valeria in generale. E ci metti lì un po' di fantasia
0: e nasce una canzone. Benissimo, chiunque avesse voglia di vedere una parte dell'esibizione fatta in spiaggia qui da Lorenzo Il Profilo può seguire le nostre pagine, perché abbiamo già pubblicato tutto live, ovviamente degli estratti di quello che è accaduto in spiaggia. Chi vuole ovviamente seguire Il Profilo e quindi Lorenzo Toma può seguirlo sui social e sostenere tutto il suo lavoro musicale. In bocca al lupo Lorenzo, grazie di esserci stato.
1: Grazie a voi.

Sensei The Color, sei ancora buona domenica mattina a tutti coloro che stanno lavorando, lo sottolineo perché è domenica, siamo arrivati al 2 di agosto, per cui la pazienza di molti sta finendo, le forze anche, si fa il conto alla rovescia per le ferie che per qualcuno forse arriveranno, per qualcuno che magari sono già andate e quindi si aspetterà la prossima tranche, insomma c'è posto per tutti nei nostri appuntamenti, ma soprattutto alleggeriamo un po' l'umore, perché se è vero che in spiaggia stanno giocando qui sul posto, io voglio giocare anche con i nostri ascoltatori che al lavoro, in macchina, ovunque loro siano, hanno modo di provare a rispondere correttamente all'indovinello del giorno. Visto che abbiamo parlato di cucina prima, resto in questo mondo qui e voglio provare a farvi indovinare un piatto, una pietanza, dai suoi ingredienti. Io vi do degli ingredienti e voi mi dite di cosa sto parlando secondo voi. Pronti? Tutti pronti? Allora, gli ingredienti sono questi, quelli principali, non tutti, i principali. Abbiamo la farina, abbiamo l'acqua, il lievito di birra e le patate. Stop, mi fermo qui. Cosa si può fare con tutto ciò? Chi vuole provare a rispondere correttamente deve mandare un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è il 347 7272 274. Chi risponde per primo correttamente verrà premiato ovviamente in diretta con tanti complimenti, non niente di più, i complimenti in diretta che però valgono. Quindi ripeto la domanda: cosa viene fuori con farina, acqua, lievito di birra e patate? 347 7272 274, fatemi sapere secondo voi di che

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026. Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella. Passione mediterranea nel mondo.
2: Salida del vuelo con destino a la

Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: ballata anche questa. Buongiorno dal Lido Circeo, siamo a Torre Chianca per una nuova tappa del Beach Tour e stiamo giocando con i nostri ascoltatori, così come tutti coloro che sono qua con noi stanno giocando ancora sulla spiaggia. E beati loro, arriva al mare, tra poco vengo a tuffarmi anch'io, non credete. Mentre portiamo a termine il nostro indovinello del giorno, la domanda era questa: indovina il piatto dai suoi ingredienti. Gli ingredienti erano questi: farina, acqua, lievito di birra e patate. Che piatto è, oppure che tipo di alimento è? C'è qualcuno che mi ha scritto gli gnocchi. No, nel senso, sì, le patate ci sono, ma non è previsto il lievito di birra negli gnocchi, quindi mi dispiace, ma non è questa la risposta corretta. Sentiamo un audio invece che ci è arrivato.
1: Prima di tutto buona domenica e buona giornata. Per me una bella focaccia bianca con le patate. A noi a Molfetta si dice la focaccia morbida. In inghialetto un cuckoo mold si fa così con le patate, perché c'è il lievito, c'è la farina, c'è l'acqua, c'è le patate. Secondo me è quella. E buona domenica a tutti di voi Radio Selene.
0: È bello ed è giusto! Tra l'altro io imparo un sacco di cose, perché la mia risposta corretta era la focaccia, quella che prevede l'utilizzo delle patate, quella barese in alcune ricette, che appunto è particolarmente morbida. Però mi insegnate voi ascoltatori che c'è questo modo di fare la focaccia, cuckoo mold si chiama proprio così, che è la focaccia che prevede quella morbidezza data dalle patate. E a rispondere correttamente sono anche Piero, Giovanna e Gina, che saluto, oltre che Costanza che ci ha dato la risposta corretta, perché comunque quando si gioca e siete così veloci da mandarmi tanti messaggi contemporaneamente, io premio tutti. Quindi bravi a tutti coloro che hanno risposto correttamente e anche a quelli che hanno partecipato. Bravi lo stesso, l'impegno comunque lo riconosco, ci riproviamo la prossima volta, perché durante le nostre tappe del Beach Tour riservo sempre qualche indovinello per giocare con voi. Ovviamente c'è la nostra musica a fare da sottofondo a questa meravigliosa domenica. Lei è la principale protagonista, e allora torniamo alla musica. Katy Perry.

0: Radio Selene.
1: Continua la musica di Radio Selene, tra poco Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film, e poi arriva Harry Styles con American Girls, sempre in diretta dal Lido Circeo a Torre Chianca in una nuova tappa del Beach Tour.

Harry Styles, American Girls, ma io saluto le girls pugliesi che sono qui di fronte a me, anche i boys, voglio dire, perché siamo in una spiaggia bellissima, tantissime persone qui a Lido Circeo a Torre Chianca. Tra poco la dovremo salutare, purtroppo, prima un tuffo e poi ci prepariamo per le prossime tappe del Beach Tour. Sempre in compagnia della nostra musica, arriva Nick. Io non ti...

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: finiremo mai, perché oggi vi salutiamo da Torre Chianca, da Lido Circeo, ma siamo pronti per venirvi a trovare prossimamente in nuove spiagge per nuove tappe del Beach Tour. E allora io voglio salutare innanzitutto e ringraziare tutti coloro che permettono che questo viaggio abbia la possibilità di esistere. In primo luogo il nostro direttore Luciano Tarricone, che porta in giro questa squadra di matti, perché un po' matti lo siamo e ci conoscete quando siete in spiaggia, lo pensate anche voi, dai, immaginiamo anche questo. E allora voglio ringraziare Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Flavio e Vito Antonio, che creano la radio qui in Riva al Mare, proprio montano tutte le strutture e si occupano della parte tecnica, insieme a Gigi Savoni, che negli studi di Corato ha coordinato tutta la mia diretta. Ringrazio chi sulla spiaggia ha dedicato dei momenti di leggerezza, di divertimento, a tutti coloro che sono qui con noi, e quindi ringrazio Nunzia, Anna Maria, Anna, Silvia, Crizia e poi chi si è occupato proprio dell'animazione, Luca Catalano, Mariano Pizzarelli, che hanno veramente fatto divertire tutti. Quindi grazie, grazie a voi tutti. Grazie a Viviana Fasciano, che in maniera instancabile registra quello che accade, fa delle storie, fa delle foto, e trovate tutto sulle nostre pagine social. Se siete curiosi e volete sapere come funzionano le nostre tappe, basta andare sulla pagina Instagram di Radio Selene e trovate già tutte le storie. E poi a breve su Facebook pubblicheremo tutte le foto in un album che racconta questa tappa al Lido Circeo a Torre Chianca. Ringrazio Mimmo, il titolare, anche Salvatore, che ci hanno ospitato in questo luogo meraviglioso. Vi invitiamo a venire al Lido Circeo non appena ne avrete la possibilità e visitate questo splendido Salento. Vi ricordo che le prossime tappe vi attendono venerdì, sabato e domenica, quindi partiamo un giorno prima. La prossima tappa del Beach Tour, in particolar modo, sarà al Lido VR Beach Club a Ostuni, Marina di Ostuni, quindi vi aspettiamo lì, organizzatevi, dalle 10 alle 13 saremo in spiaggia. Grazie a tutti, un bacione da Rebecca e buona domenica.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stata confermata dalla Farnesina l'identità delle 7 vittime italiane decedute nello schianto aereo avvenuto in Perù. Si tratta di 2 famiglie residenti a Monza e Saregno. Tra le vittime italiane il partner di Deloitte, Paolo Gianturco. È una tragedia immensa, ha dichiarato l'amministratore delegato di Deloitte, Fabio Pompei, all'agenzia di stampa ANSA. Tra le vittime straniere, 2 tedeschi, 2 spagnoli e i 2 piloti peruviani.
2: Mentre si scava ancora tra le macerie per ritrovare i 3 dispersi, ci sono 3 persone indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistunina a Messina. La procura della città dello Stretto ha notificato gli avvisi di garanzia con invito a comparire 2 imprenditori e un ingegnere. I reati ipotizzati sono omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo.
3: Notte tranquilla ai campi Flegrei sotto il versante sismico. Dalla mezzanotte sono state solo 4, tutte di lieve entità, le scosse registrate dai sismografi. Lo sciame sismico, iniziato venerdì con il terremoto di 4.7, il più forte degli ultimi 40 anni nell'area del bradisismo, ha dunque concesso un po' di respiro. Proseguono in queste ore intanto le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli. Finora sono state sfollate circa 300 persone.
2: Messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva distruggere. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro.
3: Medio Oriente, il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman teme che il conflitto Iran-Stati Uniti possa allargarsi e precipitare. Così, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation della guerra. Trump ha deciso di annullare l'attacco americano in Iran. La nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend.
2: Il calcio, giornata speciale ieri per il Napoli, che ha celebrato i 100 anni di fondazione. Dopo il taglio del nastro da Piazza Carità e il corteo, la cerimonia si è svolta in Piazza del Plebiscito tra protagonisti azzurri del passato e del presente. Prendendo la parola, il presidente De Laurentiis ha detto: il Napoli non è mai stato così apprezzato in Italia e a livello internazionale. Sentiamolo.
4: Con entusiasmo, però, io guardo al nostro futuro, nel quale vedo che cosa? Un Napoli ancora più bello, più forte e più strutturato.
3: E con le parole di De Laurentiis è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
10: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2014.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Radio Seleni.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Seleni.

0: Questa è Radio Selini.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
4: Con chi parlo?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Tanti auguri, signora Maria.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Un gigantesco ti voglio bene.
4: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ma che meraviglia, oh, grazie!
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta.

0: staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Acquista 2 protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene.
9: Le

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo

0: punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Appuntamento della domenica, benvenuti nel nostro spazio che si chiama Rewind. Io sono Maria Rita, sarò con voi fino alle 20, ma non sono sola, perché riavvolgiamo il nastro anche con tutte le voci di Radio Selene per raccontarvi un po' quello che è accaduto nella settimana che abbiamo appena lasciato. Voi siete pronti? Noi siamo pronti.
0: Rewind.

0: la domenica.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Questa è Radio Selene.

0: Questo è l'appuntamento della domenica di Rewind. Cominciamo a riavvolgere il nastro. Lo facciamo con la nostra Paola, che potete ascoltare tra le 19 e le 21 ogni giorno da lunedì al venerdì. E ci ha riportato una notizia davvero stramba. Da Bologna a Bari in motorino. Ma che cosa è successo?
1: E su Radio Selene parliamo di viaggi alternativi e dire poco, perché in questo caso parliamo di un signore che voleva raggiungere Bari a bordo del suo motorino viaggiando lungo l'autostrada del sole. Ed è così che un cittadino straniero di 43 anni ovviamente è stato fermato dagli agenti della polizia stradale in territorio bolognese e è accaduto domenica mattina. Lui è stato intercettato al chilometro 3 della 1 dai poliziotti e ha confessato di aver aggirato la sbarra del casello di Sasso Marconi senza prendere il biglietto, con l'intento di arrivare fino in Puglia solo su due ruote. È un piano che ovviamente è molto pericoloso, è stato bloccato appena in tempo e all'uomo tra l'altro sono state contestate violazioni al codice della strada per quasi 1.000 euro, ma comunque l'importante è che non ci sia stato un pericolo né per lui né per gli automobilisti che appunto viaggiavano su quell'autostrada. Strada lì. Adesso io capisco il caro prezzi, gli aerei, i treni, insomma sono abbastanza costosi, ma così forse è un po' troppo.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: In questo appuntamento di Rewind c'è spazio per parlare del nostro divertimento.
1: Beach Tour!
0: E il nostro divertimento si chiama Beach Tour, è vero, c'è tanto divertimento sulle spiagge, andiamo a trovare chi ha voglia di giocare, di ballare, di sorridere con noi, di vincere premi e gadget, di giocare anche durante una diretta radiofonica, trovate ospiti, curiosità, c'è davvero di tutto in una tappa del Beach Tour, perché non venite a trovarci? Avete ancora un po' di tempo, perché noi saremo in giro fino al 16 di agosto, si è consumato un bel weekend nel Salento, si ricomincia naturalmente a segnalarvi un po' di tappe. Venerdì 7 agosto il Beach Tour 2026 fa tappa al Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni. Sabato 8 agosto saremo al Maracaibo Beach a Torre Mare, esattamente a Taranto, e domenica 9 agosto saremo al Murmur Beach a San Pietro in Bevagna. Ogni tappa in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Questa è Radio Selenium.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Selena, buona domenica. Certo che in Puglia ne accadono di cose molto strane e anche curiose, e sulle quali noi ci soffermiamo, perché noi di Radio Selena stiamo sempre molto attenti a quello che accade in Puglia e vi riportiamo così le cose che accadono. Lo ha fatto anche Lia D'Arpa con noi questa settimana e tra poco l'ascolteremo.

0: e che arriva da Castellaneta Marina, dove una donna ha trovato sul parabrezza della sua auto un biglietto lasciato da una perfetta sconosciuta. Sul biglietto c'era scritto più o meno questo: a te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole, auguro il coraggio, perché certi uomini non cambiano, meriti rispetto e soprattutto un vero uomo. È un messaggio nato dopo aver assistito a una scena di umiliazione pubblica, no? Che poi tra l'altro è diventato anche virale sui social, che ha raccolto migliaia di apprezzamenti. Ma al di là della viralità, questa storia ci racconta sicuramente una cosa molto importante, che a volte non bisogna mai voltarsi dall'altra parte. A volte non possiamo risolvere i problemi degli altri, ma possiamo far sentire una persona meno sola. E noi auguriamo veramente a questa donna di trovare il coraggio, il rispetto che merita, e a quell'uomo magari in ascolto, un bel vaffa ci sta, decisamente ci sta.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Let's go. Sounds good, real good.

0: time.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno

0: stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: buona domenica sera da Radio Selene. Ora tocca a me farvi ascoltare quello che ho raccontato in una delle puntate questa settimana qui su Radio Selene. Esattamente, un ladro avvisato, mezzo salvato, forse. Ma pensa, sono tornati di moda i bigliettini. Caro ladro, sappi che sei stato visto e fotografato. La tua identità è già nota ai carabinieri, ti consiglio di lasciar perdere. Che cos'è? È un cartello scritto a mano, che cosa meravigliosa, ed è apparso all'interno di un portone del quartiere Madonella a Bari, dove i residenti hanno scelto questa strada proprio per difendersi, perché nei giorni scorsi le telecamere di sicurezza hanno immortalato una persona che, dopo essere salita con l'ascensore all'ultimo piano, ha cominciato a fermarsi su tutti i pianerottoli per esaminare, come dire, le serrature degli appartamenti. Un sopralluogo che dice soltanto una cosa: furto prossimamente. E la stessa scena si è ripetuta una seconda volta, sempre con la stessa persona. Quindi il condominio ha consegnato il video ai carabinieri spiegando cos'era accaduto, e però pare si tratti anche di un personaggio già noto alle forze dell'ordine. Qui, da qui l'idea di lasciargli un avvertimento: sappiamo chi sei, non ci provare. Io sono rimasta ai bigliettini che ti lasciavano magari, ne so, ai tempi della scuola: ti vuoi fidanzare con me, con i quadratini, sì, no. Oppure qualcuno, io lo trovavo anche sul parabrezza dell'auto quando andavo al mare, ero più piccola, tipo ti vorrei conoscere. Vabbè, altri temi, un altro tipo di romanticismo, ma sicuramente sempre validi.
1: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I 5 morti e 27 feriti. Il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria. Nello schianto sono rimasti coinvolti un pullman, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione, il pullman avrebbe travolto il camper causando la morte delle persone a bordo. 3 feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso, mentre la strada resta chiusa per consentire i rilievi. Al momento dell'incidente la zona era interessata da un violento temporale con forti raffiche di vento.
1: Un 43enne è stato arrestato con l'accusa d'omicidio dopo aver travolto e ucciso con l'auto un uomo di 36 anni a Somma Lombardo in provincia di Varese. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe scambiato la vittima per un presunto rivale in amore. Il 36enne si era invece fermato soltanto per dare indicazioni stradali all'ex compagna del 43enne rimasta in difficoltà con la moto. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Nel bresciano invece una donna di origini straniere è stata coltellata fuori da un centro commerciale ed è ora ricoverata in gravi condizioni. La vittima è stata aggredita probabilmente dall'ex marito.
2: Voltiamo pagina. La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato al largo di Pantelleria una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione condotta nell'ambito della missione europea Irini si è conclusa senza incidenti. Intanto proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. A Mosca un'esplosione in un ristorante ha provocato 5 morti e 19 feriti, mentre la Russia accusa Kiev di aver colpito con un drone l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli Stati Uniti rilanciano infine la prospettiva di nuovi sforzi diplomatici per favorire la ripresa dei negoziati di pace.
1: L'Italia porterà martedì al Consiglio europeo straordinario sulla crisi migratoria di Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e realizzati soprattutto in paesi africani. Roma chiederà inoltre un'applicazione più rigorosa del programma GSP Plus, che lega le agevolazioni commerciali alla collaborazione dei paesi d'origine nel rimpatrio dei propri cittadini irregolari.
2: E prosegue senza tregua la quarta ondata di calore dell'estate. Secondo il Ministero della Salute sono 23 le città da bollino rosso per il rischio legato alle alte temperature, su un totale di 27 monitorate. Restano in arancione soltanto Ancona, Bari e Messina, mentre Reggio Calabria è l'unico capoluogo con bollino giallo. Da domani anche Bari passerà all'allerta massima.
1: Vediamo allo sport. Continua a brillare l'Italia agli europei di Parigi. Lucrezia Ruggero e Filippo Pilati hanno conquistato la medaglia d'argento nella finale del duo tecnico misto di nuoto artistico, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna per appena 6 punti. Per gli azzurri è la quarta medaglia della rassegna continentale.
2: Era davvero tutto, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selenio.

0: La seconda ora di Rewind in questa domenica su Radio Selene, facciamo un'altra incursione in un altro appuntamento di questa settimana appena passata. Tutto è partito da questa notizia che vede l'artista Drake acquistare il guanto famosissimo di Michael Jackson. Quindi abbiamo chiesto a chi era in spiaggia che cosa vorresti tanto tenere a casa tua di un personaggio famoso, di un artista famoso, un attore, un cantante. Sentite le risposte.
1: Il microfono di Blanco che ha utilizzato all'ultimo palazzetto, quello che si inquadrava la faccia.
2: Bello.
1: Blanco, me lo potresti dare, grazie.
2: Vorrei la tuta rossa di Britney Spears in Oops I Did It Again.
3: La giacca di Tom Cruise di Top Gun.
2: Ah!
3: Sportiva.
4: Allora, per me di H7 il brillantino sul dente.
5: Di Jolier l'asciugamano che utilizza ai suoi concerti. Vorrei essere l'asciugamano proprio direttamente.
6: La cosa che mi viene in mente è la maschera di Hannibal Lecter.
7: Vestito poi di Julia Roberts.
8: La voce di Giorgia, perché mi piace tantissimo come cantante. Dunque,
2: bellissimo.
8: Questo.
9: Il baffo di Marrakesh.
10: Allora, la frusta di Elodie, per forza. Iconica nel suo concerto.
11: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.

Domenica che stiamo trascorrendo insieme, se avete acceso la radio da poco, questo è l'appuntamento di Rewind. Riavvolgiamo il nastro e per ricapitolare un po' le cose curiose che sono accadute nella settimana che abbiamo trascorso in diretta, quindi farvi riascoltare alcune di queste cose. Intanto le nostre dirette proseguiranno naturalmente, ricominceranno a partire da domani. Tra poco continuiamo con i miei colleghi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Questa è Radio Selene, come ho più volte detto, stiamo attenti a quello che accade in Puglia. E allora un sondaggio ha definito i baresi tra i più accomodanti d'Italia. Però questa sì che è una bella notizia. Tra poco riascoltiamo Mariano. Il tuo cuore.

0: Radio Selene Rewind si ferma nell'appuntamento di Mariano, che potete ascoltare ogni giorno da lunedì al venerdì tra le 17 e le 19. Quindi i baresi sono i più accomodanti d'Italia? È proprio così? Ascoltiamo.
1: Volevo salutare ovviamente tutta la Puglia, però in particolare gli amici di Bari, perché i baresi si confermano tra i cittadini più generosi e accoglienti d'Italia. Come...

0: 5, i residenti del capoluogo pugliese sono al terzo posto in questa classifica nazionale del people pleasing. E mo, che cos'è questa parola così difficile? Questa parola, il people pleasing, che significa? È quella tendenza sistematica a dare priorità ai bisogni, alle aspettative e alle emozioni degli altri, mettendo se stessi al secondo posto. Però parliamo di cose un po' pratiche. Allora, per esempio, rispondere subito a un messaggio per non sembrare freddi, ok? Oppure, che ne so, evitare discussioni per non creare tensioni. Dire di sì, magari a uscire, anche se si è esausti. È un po' così. Diciamo che i baresi tendono a mettere gli altri al primo posto anziché gli altri. Io non lo so se avete questa conferma.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani.

0: C'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
1: Questa è Radio Selene.

0: Prima di chiudere la puntata di questa domenica di Rewind, andiamo a ricordare che Gaia è in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 15 e le 17. E tra le cose che ci ha raccontato, è possibile andare in vacanza con un euro? Ascoltiamo.
1: Adesso è il momento di una bella storia che spero possa svoltare anche la vostra idea di vacanza, perché per me lo ha fatto. Allora, c'è chi viaggia per l'Italia con un solo euro in tasca. E sì, tutto vero, perché è la folla avventura di Giorgio e Nicolò, partiti da Venezia in autostop per raggiungere Palermo entro il 1° agosto per la laurea di alcune amiche. Quindi tra cartelli e barrette energetiche contano solo sulla solidarietà della gente. Sono di passaggio anche qui da noi, hanno fatto pit stop a Bari, dove una ragazza li ha ospitati con un bel piatto di orecchiette, e loro hanno anche scoperto la spiaggia di pane e pomodoro, definendola una festa dove la gente giocava, ballava, cantava con una bella energia. E vabbè, questa storia ci restituisce anche un po' di fiducia in quell'ospitalità, chissà che domani potremo avere anche noi viaggiando così tranquilli con un solo euro. Vabbè, comunque faranno presto tappa a Monopoli, quindi mi raccomando, se li trovate, fateli riconoscere anche la vostra accoglienza lì in quel di Monopoli.
2: Rewind.

0: finisce qui la nostra puntata di Rewind, si rifà tutto il prossimo weekend tra le 18 e le 20. Per quel che mi riguarda vi aspetto domani mattina nel nostro nuovo orario in diretta alle 8. Buona domenica sera da Maria Rita.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di oltre 60 grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafoglio e anche a te che arrivi a fine mese in bellezza. Dal 30 luglio al 12 agosto in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
5: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
7: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1991.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Acquista due protezioni solari Bilboa e ricevi subito in omaggio una maschera viso. Da ProShop l'estate è ancora più bella. Approfitta della promozione.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

funzionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995. One day.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Da Coop Master Alleanza 3.0 ti aspettano tantissime offerte.
1: Alcuni esempi: 3 birre Raffo da 33 centilitri a 1,89 euro. Latte Coop Bene Sì senza lattosio da 1 litro a 99 centesimi. Formaggio Gran Moravia da tavola e da grattugia, solo 99 centesimi letto.
0: La Coop sei tu.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella, qui su Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Riffifi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.